nanu don bañ ma dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal sen keur sen kaw

Abbiamo due mareti, già la maggia, la clenda, che è rubata. Abbiamo due mareti, aria la demba, già la ruba. Ma te che sei chi è mangiare? Non è la baghetta, non è la baghetta, non è la baghetta. Bay mi da ko sub bo demé jani dal ni alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram yaay mojur kantom sergi kantom sergi mojur nday amarjan agalaji zamba dum jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awsaaji munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel ma tul barak daw ajaratu ndate sen nabi sayay toñani amadou marian

buna soxla tin mo do fal mané ko do noy ma ci sun cior ba ci ndar ci ku mbango ne de gano malikum bango ne be gano ci sun ngone de gat mbar mbar mi jap ma ñati fatti mbay ma jigen buri buri ndaw ko dara tost baye yelli amadou fal mané.